siamo assicurando a Carebari, Careba Salea, Tinti, Sapu, Ampa. Obe vai campanya Careba Salea, Tinti, Sapu Alima, Yaku, Mahuni, Rasman Jumbo.